nastro, metto nastro, tiro nastro, metto nastro, sciuffa de nastro, metto nastro, tiro nastro, metto una ISO.

chi chi boom boom boom con gan ay con gan cho man con gan con gan cho man con gan con gan cho man chi chi chi chi chi boom boom boom con gan chi con gan cho man con gan con gan jan con gan chi ay chi chi chi chi chi chi chi boom boom boom boom boom boom con gan chi con gan chi con gan ay con gan jan ay ay chi chi chi chi chi boom boom

chatinouya ndipano parare chambosenzera vari varungwani pano pasosbury mbofara nehama yangu iri pano.

0: piel kokosha. Zalanda so.
1: Zalanda so.
0: Tut kada.
1: Ikuze.
0: Ichapisi.
2: Sawara iki.
0: Zalanda so.
2: Zalanda so.
0: Okay.
2: There's a jump.